0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professoressa della mia lingua che duole, ovvero d'inglese.
2: English teacher, yes.
1: Come vorrei che stesse sempre con me una vita.
2: Ecco, forse gli studenti magari dicono, ma sì, vada pure da lei. Sì. Visto che, insomma, non è che... No, io credo gli piaccia, però... A volte poi rappresenta studio e fatica.
1: Io ho fatto 10.000 volte il corso d'inglese in tutte le maniere, ma d'inglese, a parte I love you, non so più niente.
2: No, loro sono bravi, loro sono bravi.
1: Loro. Bene, allora, diciamo i loro nomi e li presentiamo uno per uno.
3: Io mi chiamo Sofì.
1: Sì.
3: Io sono Sofia.
1: Sì.
4: Io sono Viola.
1: Sì.
5: Io sono Lucas.
6: Sì. Io sono Mattia.
7: Io sono Fallù.
1: Ecco, tutti quanti siete. Allora adesso la professoressa di inglese dimostrerà di farvi la domanda in inglese e voi poi parlerete in italiano, però giustamente.
2: Did you like the experience di Dialogo nel Buio?
1: Ecco, cosa è stata la vostra esperienza nel Dialogo nel Buio? Che bravo che sono. Adesso rispondete in italiano.
3: Allora, io sono

0: avanti, il prossimo.
1: Io sono Sofia e questa esperienza mi è piaciuta molto perché, come anche ha detto Sofia, è una cosa particolare e soprattutto anche perché oltre alla vista non ho mai usato quasi tutti gli altri sensi. Mi sono sempre limitata.
0: Certo. Andiamo avanti.
2: Io sono Viola, mi è piaciuta moltissimo questa esperienza, soprattutto il fatto di usare il tatto e l'udito, che sono sensi che di solito non uso.
0: Si usano però in secondaria praticamente. Andiamo avanti. Prossimo.
3: Io sono Lucas, pensavo fosse più semplice.
0: Sì.
3: Andare nel buio, però è stato molto complicato e l'esperienza mi è piaciuta molto.
0: Bene, avanti ancora un altro.
4: Io sono Mattia, sì. Mi è piaciuta molto questa esperienza, la rifarei e mi è piaciuta molto perché nel buio non ci sono mai stato così tanto tempo e non ho mai provato queste sensazioni.
0: Bene. E penso purtroppo chi ci deve stare una vita, vabbè, comunque andiamo avanti, un'altra. Abbiamo finito tutti?
5: Sì.
0: Chi manca? Chi è che manca?
6: Mi chiamo Follù.
0: Follù, allora, dici tu.
6: Mi piace molto questa esperienza.
0: Sì, ti è piaciuta.
6: Non sapevo che era così difficile.
0: Ma la parte più bella magari è stata al bar. Per te hai bevuto qualcosa al bar?
6: Sì.
0: Cosa hai bevuto?
6: Cos'è?
0: Cosa hai bevuto al bar?
6: Ho bevuto la Coca-Cola.
0: Sì. Ah, la Coca-Cola. Bene, detta questa esperienza qui, a parte l'inglese, avete qualche domanda ancora da fare sul mondo della disabilità, di noi non vedenti? Qualche curiosità, non lo so, qualche domanda che non fareste, invece la fate lo stesso? Qualche domanda, ragazzi? È tutto chiaro? Anche una curiosità qualsiasi, che ne so, come giochiamo a pallone, per esempio, fate gli sport, che ne so. Sapete che noi giochiamo a tennis?
7: Ah, davvero?
0: Esiste il blind tennis, è una pallina sonora e il campo è un po' ridotto. Se andate sui siti blindtennis.it, cercate, giochiamo a tennis, giochiamo a altri sport, facciamo l'arrampicata, il nuoto, che io assolutamente non so nuotare. Abbiamo vari sport. Comunque, se, qualsiasi cosa, altre domande?
2: Curiosità? Sempre sullo sport?
0: Sì.
2: Quasi tutti gli sport sono a portata degli ipovedenti?
0: Sì, quasi tutti, diciamo quasi tutti. Poi ne esistono alcuni fatti solo dai non vedenti. Per esempio c'è lo Showdown, se cercate Showdown Italia, è uno sport che è fatto con un tavolo ovale dove i due giocatori non vedenti giocano con una racchetta, con una pallina con dei sonaglini dentro che la tirano da una porta all'altra. Per esempio questo è lo Showdown, un gioco solo per non vedenti. C'è il Torba, un altro gioco solo per non vedenti. Poi giochiamo a carte, facciamo vari giochi. Bene,
8: volevo fare una domanda.
0: Sì,
8: io se vivere in una città come Milano, che insomma è piena di rumori, di traffico, di vertigine, di movimento, è molto più faticoso, o voi non so, per voi è uguale qualsiasi ambiente? Cos'è che vi sostiene di più?
0: Allora, dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi sono che bene o male abbiamo le metro, tutte queste cose qui. Però abbiamo gli svantaggi che a Milano, soprattutto dopo il Covid, e soprattutto adesso ormai i monopattini, le biciclette, i motorini e altre cose vengono appoggiati ai muri, e i muri per noi non vedenti sono la strada maestra. Noi, per noi il muro è quello che seguiamo per orientarci, perché una delle cose più difficili per i non vedenti è andare dritti, ragazzi. Voi mettete un non vedente in mezzo a una strada grandissima, dice vai dritto, sicuramente non ci arriva ad andare dritto, a meno che non ha qualche cosa che lo porti dritto. Prendere la direzione per noi è veramente una cosa impossibile. Più ci sono spazi larghi, più per noi veramente è un grosso problema. Più ci sono gli spazi stretti, più per noi ci orientiamo. Per esempio, una volta che noi entriamo in una casa di un amico, una volta che abbiamo fatto il giro, una volta a destra la cucina, poi la camera, il bagno, altre cose, dopo 2-3 minuti non abbiamo problemi. Ma se entriamo in un supermercato, o per esempio quell'ipermercato che c'è vicino ad Arese, lì ci perdiamo. Addirittura io ho fatto, abbiamo fatto una scommessa, io addirittura era un sabato mattina, non solo mi perdevo, ma non avevo addirittura nessuno che mi aiutasse a trovare la via di uscita. Pensate un po', sono cose che fanno rattristire certe volte quando si parla di disabilità.
8: Ecco, infatti la mia domanda voleva forse puntare a questo, cioè se è una città comunque anche sensibile alla disabilità, diciamo.
0: Allora, Milano è molto sensibile, devo dire spesso però che una volta mi trovavo a Roma e non riuscivo a attraversare una strada, finalmente arriva qualcuno che mi dava una mano, dico grazie, è stata gentilissima, scusi lei signora ma di dov'è? Sono di Milano. Questa è una barzelletta, ma è vero. E mentre per quanto riguarda effettivamente spesso sono gli stranieri che ci danno una mano. E a proposito di questo, visto che sono in fase di essere anche barzellettiero stamattina, una volta un signore africano, probabilmente lì hanno molto il rispetto della disabilità visiva, non solo mi ha accompagnato a suo modo, però mi ha messo anche 2 euro in mano. Ho detto no grazie signore, questo. Bene, con questo abbiamo chiacchierato abbastanza, io vi ringrazio. E soprattutto contiamo fino a 3 al contrario e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
5: Viva dialogo!

0: amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora, abbiamo la voce di Martina. Allora, Martina, che scuola è la vostra e dov'è?
1: Noi veniamo dal liceo economico sociale di
0: Ro.
1: E oggi sono qua con i miei compagni.
2: Sì. Giorgia,
3: sì. Anita,
4: Emma,
5: Gabriele,
6: Alessandro.
0: Alessandro, è la prima classe la vostra?
1: No, siamo venuti con un anno. Ah no, il primo anno.
0: Il primo anno, sì. Primo anno, quindi, cioè, praticamente dopo la terza, sarebbe il primo dopo la terza media, voglio.
1: Sì, sì.
0: Perfetto. Allora, Martina, inizia tu a parlarci di questo dialogo. Cosa è stato il momento più bello e il momento invece più invadente, il momento che ti è sembrato un po' strano?
1: Allora, sicuro è stato
0: più vicino al microfono tu, c'è.
1: Allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere.
0: Ecco.
1: E quello in cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
0: Più vicino al microfono?
1: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
0: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto che in genere nella vita,
1: sì,
0: non lo usi mai.
1: Esatto.
0: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
1: Passo il microfono a Giorgia.
0: Giorgia, vai.
2: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella,
0: sì.
2: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più appunto è stata nel toccare gli animali.
0: Sì.
2: Invece la parte che mi è piaciuta un po' di meno forse è stata quella di toccare i frutti.
0: Sì.
2: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza. Sicuramente molto.
0: Perché? Cioè, una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
2: Sì, però era più difficile perché cioè, magari l'arancia è
0: zigrinata e quindi.
2: Esatto, non, quindi non riuscivi bene a riconoscerla.
0: Bene, passiamo il microfono a
2: Emma Mezzanzanica.
0: Emma, dici pure, Emma.
7: Allora, ciao a tutti, io sono Emma. Volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina,
0: sì,
7: ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
0: Ma però le lettere erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille. Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine, per
7: esempio. Esatto, solo che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
0: sgorbiottica.
7: Esatto. Passo il microfono,
0: sì,
7: o dico qualcosa? Passo il microfono ad Anita.
0: Anita, vai.
1: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare le sagome al muro.
0: Sì.
1: Però è stata anche la parte più bella perché comunque

0: E passa il microfono a Gabriele.
1: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto che...
2: Io sono Gabriele. Vai, Gabriele. È stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
2: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte e anche quella del salire sulla moto.
1: Sì.
2: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
1: Anche per te.
2: È stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, avanti un'altra.
2: Passo il microfono ad Alessandro.
1: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
3: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti.
1: Beh,
3: quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
1: La moto, perché forse a noi non vedenti la moto è una di quelle che ci piace di meno, perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti con abbondante sufficienza. Allora vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
4: Allora, io sono sempre Emma.
1: Sì.
4: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che si chiamava.
1: Sì.
4: E Anna Maria, non mi ricordo.
1: Va bene.
4: E...

0: rapporto non ha...
1: Cioè, per me è un po' diverso, perché fino a 10 anni un po' visto, quindi la cosa è diversa e ho visto... E secondo te, allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
0: Secondo me non aver mai visto, perché così... aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili, o le cose più difficili, però magari sei un po'...
1: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
0: Questo
1: invece,
0: sì.
1: Se tu invece la persona che non l'ha mai vista dici io sono vestita rossa, cos'è il rosso?
0: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po' nostalgia magari del mare, però lei magari non avendolo mai visto non...
1: Vabbè, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
0: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, allora posso dire, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va alle cene al buio ed altro, e al 3, 2, 1 diciamo insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1...
2: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
2: Grazie a lei, arrivederci.
3: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Radio RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno a tutti quanti voi. Questa mattina abbiamo una classe terza A, vediamo chi ci dice che classe è questa terza A, di dove. Chi è che ha il microfono?
2: Nicola.
1: Nicola, allora Nicola, questa terza A dove si trova?
2: A Ospitaletto.
1: A Ospitaletto, provincia di Milano.
2: Brescia.
1: Ah, Brescia, mannaggia, che sono ignoranti in geografia. Allora, tu Nicola ci passerai al microfono tutti i tuoi amici che diranno il loro nome, così noi sentiamo le loro voci. Allora, ci passi adesso?
2: A Cecilia.
1: Cecilia, poi?
3: Grazia.
1: Grazia, bene.
3: Andrea.
1: Andrea.
3: Matilde.
1: Matilde.
3: Camilla.
1: Camilla.
3: Adam.
1: Adam.
3: E basta.
1: E basta, basta, non è un nome. E allora la domanda, la volete fare voi? La domanda la devo farvela io. La faccio io?
3: Sì, sì.
1: Allora, qual è stato il momento più bello di questo giro al dialogo nel buio? Che secondo voi quanto è durato questo giro? Un'ora? Sì, un'ora. Benissimo, allora, qual è stato il momento più bello che vi ha affascinato di più? Iniziate a dire sempre il vostro nome. Bene.
2: Nicola. Ah. E secondo me il momento più bello è stato quello al bar.
1: Quando tu hai bevuto che cosa?
2: Il succo Ace.
1: Succo Ace, bene, perfetto. Andiamo avanti col prossimo.
4: Mi chiamo Cecilia.
1: Sì, Cecilia.
4: E il momento più bello è stato quando eravamo tipo al mercato, abbiamo toccato la frutta.
1: Sì. Quindi tu che frutti hai riconosciuto?
4: La mela.
1: La mela, bene. Ti piace la mela oppure preferisci altri frutti?
4: Preferisco altri frutti.
1: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
5: Uno di voi.
1: Chi è che viene?
5: Cammino.
1: Vieni, vieni, vieni. Siamo qui sempre in registrato, naturalmente.
6: Io sono Grazia.
1: Grazie, allora, per te qual è stato il momento più bello del...
6: La parte più bella è stata la moto.
1: La moto. Hai riconosciuto che moto fosse? Una su?
6: No.
1: Suzuki, una Suzuki. Bene, ma tu non vedi che sei salita anche in groppa alla moto?
6: Sì.
1: Ah, vabbè, allora hai fatto l'esperienza.
6: Sì.
1: Bene, sentiamo chi c'è ancora.
7: Andrea.
1: Andrea, per te invece com'è andata?
7: Secondo me la parte più bella è stata in città.
1: In città, perché hai visto la difficoltà che hanno i non vedenti quando sono nelle città?
7: Sì.
1: Ecco, e invece sentiamo ancora qualcun altro?
8: Ancora pure.
1: Chi manca?
9: Camilla.
1: Camilla, tu cosa hai visto di bello? Qual è stato il momento che ti è piaciuto di più?
9: Allora, anche a me è piaciuto il bar.
1: Sì. E lì hai bevuto che cosa?
9: La lemon soda.
1: Lemon soda. E invece la parte più che è ritenuto pericolosa qual è stata?
9: Allora, magari quella della città.
1: Della città.
9: Perché ero un po' disorientata.
1: Ma quando sei passata dalla luce al buio, hai avuto un po' paura?
9: Allora, un po' sì, perché comunque non era la normalità, però poi mi ci sono abituata un po'.
1: Ecco, poi ti sei abituata, quindi è stata una cosa normale.
9: Esatto.
1: Bene, mi pare che siate tutti quanti stati interrogati.
10: No,
1: chi manca allora?
10: Matilde.
7: Mi chiamo Adam.
1: Adam, allora Adam, per te.
7: Secondo me è il momento più bello quando siamo andati al giardino.
1: Il giardino, tu hai toccato delle foglie?
7: Sì.
1: Che foglie hai riconosciuto? La loro?
7: Sì,
1: hai riconosciuto la loro?
7: A loro.
1: Poi? Rosmarino?
7: E basta.
1: Rosmarino l'ho riconosciuto? Hai sentito per caso anche l'odore del caffè?
7: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, chi è rimasto ancora? Sì, è l'ultima domanda.
11: Matilde.
1: Matilde, allora.
11: La parte che mi è piaciuta di più è stata al bar.
1: Ecco, e tu, anche tu al bar, cos'è che hai bevuto?
11: Succo all'ace anche io.
1: Succo all'ace. Avete qualche domanda da fare ancora per sui non vedenti? Vi hanno chiarito tutto quello che fanno, quello che non fanno, le difficoltà e l'altro? O avete qualcosa da voler chiedere anche a me?
11: Ci hanno detto quasi tutto.
1: Sì. Qualcuno ha qualche domanda ancora? Sulla disabilità, sul come si muove il non vedente, qualsiasi cosa. No, se avete tutto non c'è problema. Allora ragazzi, io conto fino a tre, dal contrario e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio, così tutti gli altri verranno anche loro. 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, alle prossime ragazzi. Ciao.
8: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo al Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scuola di dove? Che io dimentico sempre tutto.
2: Del liceo Cairoli di Vigevano.
1: Vigevano in provincia di Pavia, mi pare, no?
2: Sì.
1: Ah, no, cosa ancora la ricordo in geografia. Questa qui è la voce di?
2: Alessia.
1: Alessia che ci presenta le sue amiche e i suoi amici, vai pure.
2: Allora, abbiamo Giorgia.
1: Sì.
2: Giada. Vittoria. Alessandra, Arianna e Marco.
1: Perfetto, allora visto che ci sei, fai la moderatrice. La domanda la vuoi fare tu ai tuoi amici o la faccio io?
2: La può fare lei.
1: Allora, la faccio io. Allora, qual è stato il momento più bello e il momento un po' più bruttino di questo viaggio? Poi tu passi man mano il microfono, intanto dici per te.
2: Ok.
1: Alessia.
2: Allora, penso che il momento più bello è stato quando siamo saliti sul ponte. Perché ho provato quella sensazione di galleggiamento sull'acqua, che è una sensazione che mi rilassa molto. E avendo la vista, non avendo la vista,
1: sì,
2: l'ho percepita ancora di più e mi ha portato in uno stato
1: un po' ansioso.
2: No, non ansioso, proprio di rilassamento e di felicità.
1: Bene. Sentiamo qualcun altro invece?
3: Allora, secondo me.
1: Tu sei?
3: Giorgia, secondo me l'esperienza più bella è stata quella del bar, perché mi sono sentita proprio rilassata, come se tutta la tensione che era dentro di me cioè fosse andata via, perché ero con persone che comunque mi stanno simpatiche, sono in classe insieme, secondo me eravamo tipo tutti più uniti rispetto anche quando siamo in classe.
1: Cosa hai bevuto di bello tu?
3: Coca-Cola.
1: Allora, passiamo il microfono a
4: Giada.
1: Giada, dici Giada.
4: Allora, partiamo dal più brutto,
1: momento
4: tra virgolette. Allora, il momento meno bello è stato all'inizio.
1: Sì.
4: Perché vabbè, ovviamente è una
1: passare dalla luce.
4: Sì, esatto, è una realtà nuova e quindi ci si trova un po' in difficoltà.
1: Certo.
4: Però abbiamo avuto una guida bravissima.
1: Sì, diciamo il nome così.
4: Anna Maria. Che
1: io
4: vogliamo ringraziare, senti quei sci. Esatto. E quindi è stata brava, ha saputo metterci a nostro agio e ci ha saputi guidare, mentre il momento più bello come Giorgio è stato quello del bar, appunto perché ho sentito più vicini i miei compagni, c'è stato un lavoro di squadra, quello che magari tante volte manca, però questa volta c'è stato.
1: Il buio unisce allora in questo caso.
4: Esatto.
1: Il microfono a?
5: Vittoria.
1: Vittoria.
5: Allora, il momento di difficoltà, se
1: sì,
5: così si può dire, è stato all'inizio quando la nostra guida ha spento le luci.
1: Sì.
5: E lì ed è stato veramente un momento quasi di panico, perché
1: sì,
5: appunto era una realtà nuova che poi con il percorso ci siamo abituati molto di più.
1: Sì.
5: Mentre la sensazione più bella che ho provato è stata sì quella del bar, ma anche quella di camminare sui sassi, perché l'ho percepita molto di più nonostante fosse solo l'inizio del percorso, ma già si cominciava a capire un altro senso e si percepivano molto di più le cose.
1: Quindi diciamo hai usato anche la parte della tattilità dei piedi.
5: Esatto.
1: E ma i sassi dove erano? Erano per caso nella città oppure?
5: No, erano nella natura, quindi proprio all'inizio.
1: Perfetto. Passiamo il microfono a?
6: Alessandra.
1: Alessandra, dici.
6: Allora, è stata tutta un'esperienza molto bella e soprattutto formativa. L'unica parte, la parte più caotica è stata quella dove siamo stati in città, perché
1: sì,
6: c'erano davvero tanti rumori e mi sono resa conto di
1: quanto noi non vedenti possiamo essere,
6: sì,
1: veramente perderci in questa,
6: sì,
1: città.
6: Sì, appunto, e secondo me dovremmo tutti quanti capire come ci si sentono queste persone e perciò sensibilizzarci. Però è stata tutta un'esperienza molto
1: bella.
6: Visto
1: che hai parlato della città, che sono per te i muri per i non vedenti?
6: Non lo so, anche se non c'erano tanti muri, io mi sentivo sempre un po' chiusa perché non riuscivo a vedere e cercavo di toccare tutto intorno.
1: Quindi per noi i muri sono un punto d'orientamento, anzi,
6: sì,
1: veramente il muro è proprio il cammino naturale. Ecco perché noi non vedenti spesso se ai muri ci mettono le biciclette, i motorini e i monopattini, per noi
6: diventa difficoltoso.
1: Ecco. Ancora è rimasto qualcuno? Sì. Chi è rimasto?
7: Arianna.
1: Arianna, dici tu.
7: Allora, è stata una bella esperienza e
6: Per me il momento di più difficoltà.
1: Tu non hai perso il filo, no? Assolutamente.
6: No.
1: Il filo d'Arianna non si è perso.
6: No.
1: E quindi?
6: Il momento con un po' più di difficoltà è stata anche per me la città.
1: Sì.
6: Appunto perché era un ambiente caotico dove.
1: Dispersivo.
6: Con tanti rumori. E mentre quello più bello probabilmente il bar, perché ci siamo seduti tutti insieme.
1: Certo.
6: Siamo stati tranquilli.
1: Hai consumato cosa tu?
6: Acqua.
1: Acqua, siamo andati acqua. È rimasto ancora qualcuno, mi pare.
6: Sì.
7: È rimasto, Marco.
1: L'unico sì, maschietto. Sì. Marco, allora
7: Marco.
1: Con te possiamo fare tante cose. L'unico maschietto da uomo a uomo. Allora, dunque, intanto per te com'è andata la.
7: No, è stata un'esperienza sicuramente nuova e interessante.
1: Sì.
7: Specialmente anche la guida era simpaticissima.
1: Sì.
7: E già la parte difficile per me è stata entrare nel percorso.
1: Sì.
7: Solo i corridoi prima erano difficili, figuriamoci il percorso.
1: Ecco.
7: Però la parte anche per me più bella è stato il bar, perché
1: sì,
7: comunque anche parlare con le persone senza vedere la loro faccia ti fa sentire più tranquillo, che
1: ecco,
7: è più legata a loro.
1: Avete fatto sicuramente alla Maria molte domande. E avete qualche altra domanda, qualche dubbio sulle cose che possono fare i non vedenti, che non possono fare, oppure come possono vivere i non vedenti? Curiosità ed altro, potete chiederle anche a me, sono qui ancora.
7: Avete domande voi?
4: Io no, cioè no, quello che avevamo.
7: Avevamo chiesto ad Anna Maria.
1: Siete stati evase totalmente. Ma voi sapete che i non vedenti fanno sport?
7: No.
1: Allora non l'avete chiesto Anna Maria, scusa. Allora, i non vedenti fanno molti sport, tra i quali io faccio il tennis, blind tennis, che potete trovare sul sito www.blindtennis.it. E praticamente il campo da tennis è 12 metri, si usano le racchette da beach volley e la pallina è una pallina sonora che il non vedente lancia all'altra persona e la può prendere entro il terzo rimbalzo, non al subito al primo rimbalzo. In sintesi è questo, però abbiamo tanti altri sport. Bene ragazzi, il tempo è finito, allora contiamo fino a tre al contrario e poi diciamo tutti insieme viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui al Dialogo nel Buio, via Vivaio 7, e abbiamo questa mattina con noi Alice. Buongiorno Alice.
2: Buongiorno.
1: Poi abbiamo Cristina.
3: Buongiorno.
1: E Francesca.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca. Voi siete state, voi tre, insieme alla vostra classe, che classe è?
4: Quinta C.
1: Quinta C di che scuola?
4: Liceo classico. Liceo scientifico.
1: Vabbè, classico, vabbè, scientifico. Vabbè, scientifico di dove?
4: Gallarate.
1: Di Gallarate. Com'è stato questo viaggio? Francesca, insieme a Francesca, com'è andato questo viaggio? Ti sei divertita? Il momento più bello, il momento più critico?
4: Mi sono divertita molto. All'inizio avevo un po' di paura.
1: Sì.
4: Però è stato molto bello sperimentare anche con gli altri sensi, gli oggetti che vedo in tutta la mia vita ma magari non ci faccio caso.
1: Sì.
4: Ad esempio col tatto, gli alberi, è stata una cosa che
1: non immaginavi.
4: Esatto.
1: Perfetto, sentiamo Cristina allora invece, cosa, com'è andata per Cristina?
3: Anche all'inizio avevo un po' paura.
1: Sì, avevi paura del buio?
3: Sì.
1: E poi dopo però è passato.
3: Avevo paura di perdermi.
1: Ah, addirittura. E invece però comunque pian pianino da tutto avanti. Il momento più bello di questa esperienza qual è stato, Cristina?
3: Forse seguire la voce
1: della guida.
3: Sì.
1: Chi era la guida?
3: Alessandra,
1: perfetto. Sì, Alessandra vi ha guidato bene.
3: Sì.
1: Sentiamo Alice invece. Alice, per te com'è andata?
5: Io mi sono divertita molto.
1: Sì.
5: E mi è piaciuto molto la parte del bar, poter, sì, parlare con la guida.
1: Ecco, hai fatto varie domande, no?
5: Sì, diverse.
1: Diverse. E che avete bevuto invece?
5: Io ho bevuto un tè al limone.
1: Invece Francesca?
4: Io un caffè.
3: Io la coca.
1: E invece la coca. Bene, avete altre domande da fare sugli disabili visivi, sulla cecità, curiosità anche nei miei confronti ed altro? Avete qualche domanda?
3: No.
1: No. Sapete se i non vedenti fanno sport? Che sport fanno secondo voi i non vedenti? Francesca, che sport fa? Può fare o no?
4: Magari.
1: Gioca a carte?
4: No, magari gioca a carte.
1: Sì, gioca a carte.
4: Anche.
1: Esistono le carte in braille. Gioca a tennis? Sì, sì. Non vedete, giocano a tennis.
4: Okay.
1: Questa è la pallina da tennis. Il campo è 12 metri anziché 20, il largo di meno. Ci sono delle corde a terra per chi non vedente sente dove si trova. E il non vedente può rispondere con una bacchetta, con la racchetta di quelle delle spiagge, beach, come si chiamano. E entro 3 battute da terra il non vedente deve prendere la palla. E così si gioca a tennis. Bene, ragazzi, è stato un piacere avervi qua. Al 3-2-1 diciamo viva Dialogo nel Buio. Ci salutiamo. 3-2-1
6: viva il Dialogo nel Buio!
1: E grazie.
4: Grazie.

0: Disabili International Radio presenta
1: la fine dell'estate, era ora, proprio a livello globale, eh?
0: Il Gallo di Simone.
1: Gallo di Simone.
0: Gallo,
1: sì.
0: Di Simone.
1: Quindicesima stagione.
0: Prende forma,
1: sì?
0: Con Simone,
1: Simone Papini. Buongiorno.
2: Simone dice che è molto semplice. E lui queste cose.
1: Allora, in alto le mani e diamo il benvenuto all'autunno. È una di quelle stagioni che io amo, ve lo dico. Magari potete dire, ma no, ma è meglio la primavera, è meglio l'estate. No, tenetevela voi l'estate se la volete. A me ha stancato, amici radioascoltatori. Vi sta bene? Ok. Oggi è martedì 22 settembre. Stanotte, quindi domani mattina, mercoledì 23 settembre, alle 2:05 del mattino entra il meraviglioso periodo dell'autunno, quindi l'unione astrale, amici radioascoltatori. Dai, benvenuto autunno, cioè ti do il benvenuto veramente in anticipo, perché io ho tanta voglia di ritrovarti, perché non se ne poteva più di questo caldo e di queste folate di caldo. L'ultima si è conclusa mercoledì, cioè se può sta cosa, l'ultima sarebbe stata la sesta per noi, ecco, si è conclusa appunto mercoledì, signori miei, eh sì, mercoledì 9 settembre, ma se può. Comunque si parla molto, tra l'altro fatemi sapere se voi come me amate l'autunno, io ve lo dico, a me sì. Poi non è vero che c'è comunque tristezza perché le foglie cadono, le foglie arancioni, ma chi se ne frega, è bello perché non c'è più caldo. Però amici miei, arriva il Niño, è previsto in questo autunno 2026. Che cosa ci porterà il Niño? Il Niño non significa automaticamente autunno caldo e piovoso. In Italia l'effetto del Niño, secondo appunto gli esperti, è molto meno diretto rispetto ovviamente a quello americano. Ma in realtà che cos'è? Temperature che segnalano generalmente verso un aumento più caldo della media anche per l'Europa, inserendo quindi comunque un contesto di climatico già molto caldo. Ecco, e quindi il Niño porterà piogge, ma anche violente, su queste strutture, e il Niño non può modificare la posizione e la forza delle correnti occidentali della percezione stessa, quella che conosciamo, ecco. Però, la prima parte dell'autunno, questa che andremo a vivere, dai, da tra qualche ora, potrebbe conservare caratteristiche ancora relativamente estive, mentre gli effetti della configurazione oceano atlantica africana diventeranno generalmente più imponenti andando verso ottobre. Quindi il Niño molto forte aumenta la probabilità di anomalie del clima, per intenderci. Ecco, quindi forti temporali a mo' di mini uragani e problematiche quindi anche a livello così climatico. Staremo un po' a vedere che sto Niño non ci faccia veramente rimpiangere l'estate, eh? Iniziamo? Dai,

Tempo zero every day, oggi è martedì 22 settembre 2026. Allora, qualcuno che mi chiede: Simone, ma sei il capo barman? Sì, di Tempo zero every day, e io dirigo un po', mi piace essere un po' comandino, ve lo dico. Tempo zero every day e i due moschettieri, Giuseppe è un po' il cameriere, secondo me. Vai ad aiutare un po' i tavoli nel frattempo che passi la musica, Giuseppe della nostra esistenza. Buongiorno a tutti, oggi è San Maurizio. Quindi facciamo gli auguri a tutti Maurizio, ma anche a Candido. Candido ma anche Candida, non confondete Candida con quell'altra cosa lì. Quanto sono scemo, eh? Oggi è il 23 e il 22 settembre ed è la giornata internazionale mondiale senza auto, che si celebra appunto oggi. Promuove una mobilità più sostenibile e la riduzione dell'uso delle automobili. Ora dipende dove vivi, perché se magari in un piccolo borgo come Monteleone d'Orvieto, e dove nel periodo nel quale non ci sono le scuole, perché ne so, le ferie, le vacanze e quant'altro, c'è la macchina e ti attacca il tram in tutti i sensi, tanto per dire. Però sì, magari nelle città monopattino piuttosto che bicicletta, e sicuramente per delle persone con disabilità come il sottoscritto, senza macchina è sempre world no day, senza macchina, assolutamente sì. Buongiorno, rigorosamente in onda e in diretta oggi, signori e signori. Visto che ieri parlavamo delle curiosità di The Big Bang Theory, nel 1994 episodio della serie Friends. Questa, ragazzi, se The Big Bang Theory ha fatto la storia, Friends, mamma mia, andava in onda su Rai 2, se non vado errato, giusto? Ecco, Friends è stato veramente un fiore all'occhiello. C'era Ross, Joey e i grandi personaggi, che il suo matrimonio è fallito perché sua moglie ha scoperto appunto di essere lesbica. Questa serie televisiva trattava, e siamo nella metà degli anni 90, appena un gradino del 1995, trattava veramente dei temi incredibili, di questi ragazzi che comunque vivevano la loro quotidianità, la loro vita, ventenni e oltre. Lavoro, problemi, casini. Oh. Oggi nasce Andrea Bocelli, 1958, Roberto Saviano, 1979, che adesso non ci ho guardato, ma è uno dei grandi che probabilmente tornerà a... ma che tempo che fa? Ho fatto anche la rima. Ornella Manoni nasceva oggi nel 1934, Giuseppe Saranni 1957, ma anche Ronaldo 1976, Tiago Silva. Oh, oggi ragazzi, compleanni degli sportivi come non ci fosse un domani, assolutamente. Oggi nel 2001 gli europei femminili di volley del 2006, ovviamente. Ho la lettura di oggi, il libro dell'inquietudine, tanto per stare tranquilli. Questo è quello che vi proponiamo, di Bernardo Seres, scritto da Fernando Bosas, ed è scrittore protagonista portoghese, nato nel 1935. Non soltanto psicologia, ma anche comportamento, un po' Tempo zero entourage, un pochino sì, dai. Tempo zero, everyday, i due moschettieri, Giuseppe, primo pezzo musicale di oggi.

La scuola ha appena riaperto e come si comportano gli studenti? Anzitutto, la usate l'intelligenza artificiale? Sicuramente sì. Ma non dico così perché qui dalla ricerca significa proprio che sì, eh. Cioè, lo studio ha analizzato, pensato, un campione di 39.761 studenti di questi distinti scolastici italiani con un'età media di circa 13 anni. Allora, che cosa succede? Succede che il 21,1% dichiara di essere veramente dell'intelligenza artificiale dipendente per scoprire emotivi e affettivi, quindi per confidenze, ricerca di conforto, supporto emotivo e consigli, e non solo per compiti scolastici a uso funzionale. Quindi significa che c'è una grande solitudine. Se i ragazzi hanno bisogno di parlare con l'intelligenza artificiale, ora non stiamo a cercare lo psicologo, lo psichiatra di turno, che è un'altra cosa. Però veramente, se il ragazzo deve andare a cercare l'intelligenza artificiale per confidarsi, si vede che tu col tuo coetaneo non ci parli. Scusatemi, abbiate pazienza. Oh. Tra chi utilizza poi l'IA per supporto emotivo, sale la ricerca al 57,7% che presenta problemi emotivi climaticamente significativi rispetto al 29,2% di chi non ne fa questo tipo di uso. Perché però gli adolescenti si rivolgono all'IA? È un po' come gli adulti, perché ci rivolgiamo tanto all'IA? Sicuramente per motivi differenti, e lo sappiamo che OpenAI, per non beccare il multone di Meta, ecco, è corsa ai ripari, quindi comunque sia l'intelligenza artificiale si comporta in maniera differente per gli adolescenti e per gli adulti. Comunque l'IA è sempre attiva e quindi è sempre accessibile in qualsiasi momento, H24 7/7, assistenza veramente sempre online, offre uno spazio percepito come neutrale e privo di vergogna per porre domande e confidare insicurezze che i ragazzi a livello esistenziale condividerebbero con i genitori, ma soprattutto non condividono con i loro coetanei. È questo il dramma, cioè fatemi capire, è questo il problema. L'articolo quindi sottolinea come l'uso dell'IA a scopo emotivo non sia necessariamente la causa del disagio, quanto piuttosto un sintomo di indicatore di vulnerabilità. L'IA diventa quindi il rifugio digitale per ragazzi che avvertono un bisogno di ascolto e supporto che spesso non trovano nell'ambiente circostante, famiglia compresi, e anche adulti, perché magari si lavora tutte e due, perché magari ci sono altri problemi e certe volte, forse anche troppo spesso, secondo questa ricerca, gli adolescenti rimangono da soli. Il messaggio quindi centrale per genitori e quindi educatori è spostare l'attenzione della sola quantità di tempo trascorso, quindi online, quanto lo usa, e la tipologia dell'uso che ne fa. Perché a questo punto non è soltanto l'uso prolungato, il comportamento dell'uso ChatGPT può diventare, quindi secondo lo studio, uno strumento spia per intercettare preoccupazioni, stati di solitudine o piuttosto di sofferenze psicologiche. Limiti però, perché poiché si tratta di uno studio trasversale che fotografa appunto un singolo momento, non è possibile appunto stabilire in definitiva una relazione causa-effetto, se l'IA aumenti la fragilità o magari la generi in maniera del tutto inconscia o diretta. Ecco, rimane comunque il fatto che il 57,7% degli adolescenti ne fa un uso amicale, quindi di conseguenza di conforto a livello emotivo e di supporto in ogni senso, e questo sicuramente è un campanello d'allarme, questo è un dato di fatto.

dal chat CBT alle problematiche nel mondo e più precisamente negli States. Sappiamo perfettamente che le armi da fuoco negli States li puoi veramente quasi comprare al supermercato, se non senza quasi. Ecco, diciamo che le lobby poi si sono spostate a livello anche comportamentale e se ne parla, se ne sempre parlato negli States, perché quest'uso smodato, perché è così facile, ma non soltanto per gli adolescenti, ma anche proprio in generale per l'essere umano, l'essere vivente, andare comunque a ricevere notizie, informazioni e soprattutto prendere in mano una pistola. Negli States c'è stato da sempre questo problema e la liberalizzazione, un po' quello di cui si parla anche dalle nostre parti. Comunque, dal chat CBT, dal rapporto anche intenzionale, dal rapporto comportamentale, dal rapporto dell'essere, dell'intelligenza artificiale, ragazze che cercano l'intelligenza artificiale agli States, perché c'è un alto tasso di mortalità di ragazzi giovani da 1 a 19 anni. Quindi pensate un po', la prima causa di mortalità qual è? Considerate come categorie responsabilmente compromesse, come ad esempio gli incidenti mortali, gli omicidi e i suicidi, le lezioni di arma da fuoco, che appunto rappresentano la principale causa della morte dei bambini e gli adolescenti statunitensi, superando gli incidenti stradali. Questo è drammatico, cioè dovrebbe quantomeno far riflettere, ecco. Ma al di là delle malattie, tumori, malattie infettive e quant'altro, qual è questa ricerca? Risale al 2025, dove negli US sono stati registrati 22.841 decessi fra 1 e 19 anni. Di questi, 4.455 sono stati causati da armi da fuoco. 4.455, tanta roba, troppa. La questione quindi metabolica è la classificazione, perché l'articolo evidenzia come la posizione in classifica possa variare ovviamente secondo dello Stato, di come i dati federali vengano letti. Mi spiego meglio. Se si considerano tutte le morti legate alle armi da fuoco, indipendentemente dall'intestazione, essa figura al primo posto. Quindi, insomma, tanta roba. Se le statistiche, quindi, separano, riguarderebbero il singolo dinamiche, quindi le disuguaglianze, l'omicidio, dello suicidio e dall'incidente stradale, l'ordine delle voci cambierebbe. La riflessione, quindi lo studio e il commento giornalistico sottolineano che l'importanza della prevenzione e della custodia della sicurezza, misure come ad esempio il settore di sicurezza e corretta consapevolezza delle armi, evidenziano come veramente una maggiore accessibilità alle armi trasformi momenti di crisi, incidenti drammatici dove non si torna indietro. Cioè negli States abbiamo veramente questo dramma, che si aggiunge sicuramente a tanti altri che accomuna un po' tutte le varie nazioni. Però c'è troppa liberalizzazione. Federica, ciao Simone, ho mio cugino che vive negli States e tutto ciò corrisponde non soltanto alla realtà ma è anche drammatico. Com'è possibile che dicono di essere tanto liberalisti e avanguardisti quando hanno veramente un accesso smisurato alle armi da fuoco? Patrick, ciao Simone, per favore leggi questo messaggio. Io non vivrei mai in un paese straniero, anche se spesso ci lamentiamo molto dell'Italia, sicuramente non andrà a vivere negli States. Diciamo che c'è, voglio dire, no, c'è sempre il rovescio della medaglia. Ora non possiamo dire che una nazione è migliore dell'altra, sicuramente, però sotto questo punto di vista io un'occhiatina, ma giusto pure un friccichino gliela darei, la rivisiterei un attimo questa normativa sulle armi da fuoco negli States, giusto così, pur parlè, ecco.

Quante volte abbiamo detto fatemi stare un po' a riposo, soprattutto essere tornati dalle vacanze, e abbiamo scoperto che comunque andare in vacanza e stare in vacanza non significa che uno si possa riposare, perché magari c'è sempre i neuroni a 3000. Ecco, quante volte vi è stato detto o l'avete detto a qualcuno o spegni poi il cervello un attimo, spegni la testa. Attenzione! Attenzione amici radioascoltatori, perché non è proprio così. Cioè il cervello non si spegne assolutamente, non smette di lavorare. Al contrario appunto di quanto siamo abituati a pensare, lavora in default in un circuito regionale, quindi cerebrale, della corteccia prefrontale, tra cui la corteccia prefrontale mediale e la corteccia cingolata posteriore, e lavora a pieno ritmo. Altro che spegnere il cervello, altro che vado a riposarmi, ma neanche per sta beatissima cippalippa. Ragazzi, questa realtà, quindi considerata a base neurale molto bassa, mostra però un io sveglio funzionante. Per quale motivo? Perché il pensiero è autobiografico e costituzionale dell'identità. L'elaborazione, quindi, a livello di ricordi del passato, esperienze vissute ed emozionali, aiuta in questo momento dove voi e noi pensiamo a spengo un attimo il cervello, aiuta invece a stimolare scenari ipotetici, pianificare obiettivi e anticipare le relazioni emotive e future. Mi sa che parliamo un po' di rimuginio anche, che io sono un maestro in quello, e certe volte mi incazzo anche più delle volte che ho vissuto determinate situazioni. Comunque sia, questo momento nel quale noi pensiamo che il cervello sia spento perché siamo rilassati, consentirebbe al cervello di riflettere sulle relazioni, come ad esempio nei confronti degli altri, interpretare i sentimenti altrui e comprendere le dinamiche sociali. Ecco, considerando della memoria e anche della durata di vagabondaggio mentale, chiamiamolo così, il cervello quindi riorganizza le informazioni apprese e stabilisce connessioni libere tra concetti apparentemente lontani a quelli vicini. Una iperattività, quindi, è una disfunzione però del DNA, che è spesso legata a che cosa? A stati di ruminazione mentale. Attenzione, ruminazione mentale, questa è bella, ma mamma segno, ricordati che devi morire. Ecco, mamma segno, ruminazione mentale.

0: Gallo di Simone.
1: Gallo
0: sì.
1: di Simone.
0: E grazie veramente per gli auguri per la mia 15ª stagione. Sono e siamo reduci anche dal meraviglioso evento, quello di Orvieto, che si è tenuto lo scorso sabato 19. Grazie veramente di cuore, ecco, per aver partecipato anche in versione podcast Reloaded. Grazie veramente di cuore, Disability International e Disability Factor, che tornerà ovviamente in altre piazze d'Italia in giro. Amici, ci sentiamo giovedì, giovedì sarà un 24, ecco, così tanto per darci delle coordinate. Avremo le prime ore, le prime 24 ore dell'autunno, tanto per basta questo autunno. A giovedì, ciao.

0: chicche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 19 settembre 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi sarà protagonista anche il disco promo. L'avete scelto voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come scrivendomi al 333-9648-645. Poi lo potrete ascoltare in rotazione dal lunedì 21 settembre fino a venerdì 25 settembre alle ore 8, 14 e 20. Naturalmente, per sapere quale sarà il disco promo dovete solo rimanere all'ascolto. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione attraverso il vostro smartphone, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo anche che abbiamo il sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Saluto Antonello in regia, saluto Giuseppe Cesena, non è mai troppo presto, che conduce il programma dal lunedì fino al venerdì, viene trasmesso anche su Danto Radio. Ma questo per dirvi che se volete riascoltare la puntata di quest'oggi lo potete fare attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Naturalmente saluto Disabili International Radio, tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 12 settembre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella, la sua preferita Giampiero Grasso, Il coraggio non può bastare, che lo propone anche come disco promo. Al secondo posto mette Carlo Audino, Cornetti e Baci. Al terzo posto Riccardo Velo, Avrai. Al quarto posto Fabio Armiliato, Uomini Veri. E al quinto posto Tidal Wave, Caro Vecchio Neon. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto mette in parità Fabio Armiliato, Uomini Veri, che lo propone anche come disco promo. Anna Chiara Cecere, Come fai? Giampiero Grasso, Il coraggio non può bastare. Al secondo posto invece mette Carlo Audino, Cornetti e Baci. Alberto Conti, Disco rotto. E allora, come vi dicevo prima, il disco promo che potrete ascoltare la prossima settimana qui su Danto Radio è Fabio Armiliato, Uomini Veri, un inno alla forza autentica, quella che nasce dal cuore. Il brano racconta la verità dell'essere uomini, oggi fragili, coraggiosi, imperfetti. Parla di responsabilità, valori e della capacità di restare integri quando la vita spinge forte. E allora buon ascolto e fateci sapere cosa ne pensate.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

0: Non è mai troppo presto. La trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Iniziamo il nostro viaggio musicale. Siete pronti? Io sono prontissima. La prima artista di quest'oggi si chiama Cosetta Gigli. Una brighiera, tutto il mondo. Una richiesta di pace che attraversa le distanze. Il significato che possiamo scoprire in questo brano è una invocazione universale, un canto che unisce spiritualità e quotidiano. I temi che vengono affrontati in questo brano sono pace, solidarietà, umanità che si stringe quando il mondo sembra troppo rumoroso.

Francesco Ricci, basta così. Il momento in cui dici stop, ti scegli. Qui il significato del brano racconta la fine di un ciclo emotivo. La decisione di chiudere una porta per ritrovare se stessi. I temi che vengono affrontati in questo brano sono

0: Non è mai troppo presto. La trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Mussoletti, il brano si intitola Acida. Qui possiamo riscontrare un'ironia pungente su rapporti veramente complicati. Il brano gioca con il sarcasmo per raccontare relazioni che graffiano. I temi che vengono affrontati in questo brano è l'ironia sociale, dinamiche tossiche, autorità.

Elena Camo, elettrica. Qui possiamo intravedere energia che vibra, non si spegne. C'è un'esplosione di vitalità, una donna che si sente elettrica perché finalmente è libera. I temi che vengono affrontati in questo brano è impoverimento, energia femminile, rinascite luminose, eccetera, eccetera.

0: Non è mai troppo presto. La trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Ritorniamo in onda ricordandovi che siete all'ascolto con Promo insieme a Daniela. Quest'oggi stiamo scoprendo le novità discografiche della settimana. Se volete interagire con me e esprimere le vostre preferenze, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Nello stesso tempo potete esprimere anche il disco Promo, che poi lo potrete ascoltare in rotazione qui su Danto Radio per tutta la settimana. Proseguiamo a parlare ora di un altro artista. Vi parliamo di Face e il brano si intitola Al Massimo. Vivere senza mezze misure è un brano che spinge verso il massimo, la massima intensità, contro la paura di non essere abbastanza. I temi che vengono affrontati in questo brano sono la determinazione, autostima e spinta motivazionale.

0: tuoi successi preferiti ogni giorno.
1: Livia Gloria De Angelis, ti racconto. Devo dire, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, questo brano è veramente bellissimo, meraviglioso. Viene suonato con un pianoforte, ma voi avrete la sensazione di sentire proprio il racconto. Quindi ascoltatelo attentamente, perché è veramente di qualcosa di profondo, immenso e travolgente. Quindi in ognuno di voi potrete trovare un racconto che si nasconde nella vostra anima, nei vostri pensieri e in tutto quello che è racchiuso dentro di voi. Ma non solo, perché questo brano può suscitare anche delle emozioni, emozioni che a volte non si riescono a raccontare, ma le si sentono dentro di sé. È una storia che diventa confessione, è il racconto di un cuore che finalmente parla. Qui i temi che vengono affrontati in questo brano è la verità personale, memoria emotiva, intimità. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, buon ascolto con questo brano.

Ora vi parliamo di Manuela Dia, la danza umana. Qui si intravede il movimento della vita tra caos e armonia. Il brano, il significato che possiamo scoprire in questo brano, una metafora della nostra esistenza, cadute, tranci, passi inerti. I temi che vengono affrontati sono l'umanità, l'equilibrio e la trasformazione.

E allora proseguiamo a parlarvi ora di Mary Tartaglione. È meglio se ora vai. Lasciare andare per respirare. Una scelta dolorosa ma necessaria. Dirsi addio a ciò che non nutre più. I temi che vengono affrontati in questo brano è il coraggio emotivo, liberazione, fine di un legame.

Ora vi parliamo di Lianzhou, Atlantide, un viaggio in un mondo sommerso di sensazioni. Il mito di Atlantide diventa metafora di un universo interiore, ricco e misterioso. I temi qui che vengono affrontati: immaginazione, profondità emotiva, ricerca.

Elena, lei paura di vivere. Guardare in faccia ciò che spaventa. Un brano che affronta la vulnerabilità. La paura di esporsi, di sentire troppo. I temi che vengono affrontati in questo brano sono ansia, coraggio, accettazione.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, prima di salutarvi vi vogliamo parlare del brano di Ultimo, e il brano si intitola Tutto. Però prima di arrivare a questo, intanto volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito anche quest'oggi, sabato 19 settembre 2026. Per me è sempre un'emozione raccontarvi le novità discografiche della settimana e proporvi il disco promo. Naturalmente siete anche voi a proporlo. Come? Semplicissimo, mi scrivete al 333-9648-645. Ringrazio tutti coloro che mi seguono, che mi ascoltano, che esprimono le loro preferenze. Ringrazio anche Giuseppe Cesena, perché questa puntata, chi la volesse riascoltare, lo potrete fare anche attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ricordandovi che il suo programma viene trasmesso anche da lunedì al venerdì su Danto Radio dalle 4:30 in poi. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Disabili International Radio e naturalmente invio un fortissimo abbraccio a Giuseppe. Saluto anche Antonello Regia e praticamente per ascoltarci potete farlo attraverso i vostri smartphone, attraverso Alexa oppure semplicemente attraverso il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Saverio Lombardi con il suo programma Viaggiando, e poi alle ore 21 troverete Saturday Dance. Questa sera la prima parte sarà dedicata al nostro caro amico DJ Marco Cavalletti, che non c'è più, e quindi ci sarà un suo set, quindi chi volesse ascoltarlo è un'emozione. Infatti il mio programma lo dedico anche interamente a lui. Detto questo, prima di appunto salutarvi, vi parliamo di Ultimo e il brano si intitola Tutto. Qui viene raccontato l'amore totale, quello che brucia e salva. I temi che vengono affrontati in questo brano è la dedizione, la verità emotiva, amore assoluto. Buon ascolto e, per quanto mi riguarda, alla prossima! Ciao!

Eh sì, anche oggi, ovvero meglio sabato, è stata un po' lunghetta la nostra Daniela e quindi a noi ci tocca fare questi ultimi 17 minuti e ci ascoltiamo intanto Carla Boni in Che sarà, sarà, che sarà, sarà, sarà quello? Ma penso proprio di sì, e allora andiamo con l'ascolto di Carla Boni.

E dopo Carla Buoni arriva Caterina Caselli in un brano che si chiama Sono qui con voi. Beh, del resto anch'io sono qui con voi. 320 19 78 490 320 19 78 490.

E oggi, dopo una Caterina, ne abbiamo un'altra. Dopo la Caterina che era una casella, una Caselli, abbiamo una Caterina che spacca. Catherine Spack, quelli della mia età, qui a Disability International Radio, quando mancano circa 10 minuti alla fine della trasmissione.

E siamo sempre qui insieme, e questa volta abbiamo un Claudio Rocchi che dice a voi la tua prima luna. Vabbè, quando si va alla prima luna, insomma, si va via. E allora ascoltiamo Claudio Rocchi qui a Disabili International Radio.

Il reuccio della canzone italiana, ovvero Claudio Villa, con un brano che appunto vi fa augurare. Cerchiamo che invece di buongiorno tristezza sia buongiorno allegrezza, buongiorno allegria che voi che vogliate che sia. Quindi per voi arriva Claudio Villa, buongiorno tristezza, che deve essere proprio il contrario.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.

0: fa parte di quelle. Questi ricordi sono come fiamme, ancora bruciano sulla mia pelle, e fumo ancora guardando le stelle. E questa sera è una sera di quelle. Mi porto dentro tutto quanto, le mie vittorie più dure, le mie sconfitte più belle.
1: Hai mai pensato a cosa? Cosa ti rende felice veramente? Cosa è importante davvero per te? Hai mai pensato a quanto sia prezioso ogni fottuto istante? Cosa sarebbe successo se non ti avessi mai incontrata? Se non

0: Vado, vago senza direzione. C'è una parte di me che muore ad ogni passo finché non collasso e cado vicino a un fiore.
1: E fumavamo guardando le stelle. Ora qualcuno fa parte di quelle. Questi ricordi sono come fiamme, ancora bruciano sulla mia pelle. E fumo ancora guardando le stelle. E questa sera è una sera di quelle. Mi porto dentro tutto quanto, le mie vittorie più dure.

guardando le stelle. Ora qualcuno fa parte di quelle. Questi ricordi sono come fiamme, ancora bruciano sulla mia pelle. E fumo ancora guardando le stelle. E questa sera è una sera di quelle. Mi porto dentro tutto quanto, le mie vittorie più dure, le mie

Vai Dio, mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.

di Valois, il signor di Vli è morto. Se sia stato un broderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

Non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Una pallina bianca è uguale a una pallina bianca. Una pallina bianca è diversa da una pallina nera. E nessuna delle due palline si è offesa. Strano. L'uomo, che ha il senso della giustizia, tende all'uguaglianza. Anzi, ha fatto un sacco di cose curiose in nome dell'uguaglianza. Per l'uomo l'uguaglianza è addirittura una malattia. Noi tutti diciamo: un bianco è uguale a un negro. Forse il negro è un po' più marroncino. Oddio, non sarò mica razzista. Devo stare attento. Sì, meglio dire che un bianco abbronzato è uguale a un negro pallido. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. Fa paura, ripugna il nostro senso di giustizia, che ci porta ad altre conclusioni perfettamente logiche. Per esempio, l'uomo è uguale alla donna. Uguale, uguale, uguale. Certo, non si può mica essere razzisti. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. È ideologicamente scorretta ed è encomiabile questo sforzo pazzesco di parlare sempre di uguaglianza. Ma talmente encomiabile che perdona a volte una certa trascuratezza del dato biologico. Certo, l'uomo è proprio uguale alla donna, tranne che per le palline. Basta! Basta! Bisogna avere il coraggio di dire che un bianco è diverso da un negro, che un uomo è diverso da una donna, che uno svedese è diverso da un siciliano. Gli unici simpatici in questo senso sono i tedeschi. A loro il concetto di uguaglianza non li ha mai sfiorati. Per loro è sempre stato chiarissimo che gli altri sono diversi. Sì, vabbè, ma a parte i tedeschi, che effettivamente sono un po' esageratini, anche noi, appena usiamo la parola diverso, subito tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ma io dico, non si potrebbe essere diversi così? Su un piano? Tutta una base? L'ho chiesto al governo. Telefono al tuo governo. Io, pronto? Scusi, non si potrebbe così? Sarebbe la sciagura di non avere buoni capi che ci guidano democraticamente. Ahimè. Ho proprio paura che moriremo con l'incubo del leader, del genio.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì.

0: Che duro sei, Venza, ti avanti!
1: Muoviti, Sergio, che non che faccio altro!
0: Aspetta!
1: Muovi, aia!
0: Aspetta,
1: ma se vedi se qualcosa!
0: Aspetta,
1: se muovi!
0: Aspetta che prova, no!
1: Aia! Basta! Basta, Sergio, vieni giù, che non che faccio altro! Vieni giù!
0: No, sì, che sta... Oh, sta attenta, Venza! Ehi,
1: tanti
0: che metto
1: il piede,
0: no, sei...
1: Ai, hai caito! E ti mancava anche qui, a quanto male! Maglia santa che male!
0: È il problema...
1: È non sta a spuare perché ne manca anche, che ti spui!
0: Ti capisci? Sì, che non che sei l'intercapelli, no? Ti capisci? Ti capisci come? Se tu sei tutto quanto saldano, in
1: se, insomma, sei che siamo bloccati, che da di qua non si va fuori!
0: A meno che non ti capi la fiamma ossidrica,
1: io
0: non
1: sapevo.
0: Lo so!
1: Moria, io sapevo mi sa che ne capitava perché siamo sempre fortunati noi altri, mi sentivo sa. Ti hai mania, ti cosa che mo c'ha palla cinsor? Non potevamo fare Sky che c'era meglio, ah! Cosa ne costava?
0: Cosa ne costava? 9 piani a pie, oh!
1: E non facevamo ginnastica, che così ti faceva bene anche per il circolestio?
0: Sì, sì. Ti sei l'antiprogresso, no? Se fosse partigianissimo con l'età di a pietra.
1: Ah, beh, sastu, guarda.
0: Allora, pensa che ti arrivavo a casa, no? Ciappavo un po' i capelli, così qua, qua a clava. E ti dico, ti ho preparato la mangiare, no? Pum.
1: Ah, beh, ma da Sergio non sei che sia tanto diverso da come che ti te comporti che ti arrivi a casa, sa? Perché ti mi dà una soddisfazione che preparo da mangiare, se è vero? Ma io senti che roba qua, neanche non respiro. Non che avanto mica altro, come si sto soffegando, Maria? Aiuto! Aiuto! Si mosserai dentro dell'ascensore, che si nizioni che ne
0: aspetta,
1: sente!
0: Aspetta, che io ho autocontrollo in sti momenti.
1: Maria asa, santa, asa
0: che caldo.
1: Fatto,
0: aspetta che fa passa un attimo.
1: Fa piano.
0: Aspetta che passa. Oh, molto!

0: Pensa se ti fa passi così, anche se ti sente qualche dun, e passa via dritto, sa cosa ha visto che si ferma apposta, sai?
1: Sa cosa, vecchia? Possiamo saltare, no? Forse il pavimento cosa cede, no?
0: Ma Sergio, no, saltare, sta fermo, se non lo stavo pianto, sa visto che saltiamo, così devo da basso con tutto, se stracciamo.
1: Amico, mi fa solo nuovo, mi disposo, che sei caldo.
0: Cosa ha visto parte nuovo che ti fa già abbastanza sincio così come che ti sei, ora, Sergio?
1: Come sei, vecchia, che fai sul sincio?
0: No, dico, perché ti sei tutto suano, ti vedi? Ma che caldo!
1: Voglio dire, vecchia, ti sa, c'è anche una situazione sta qua, che non so, ti capisci? È spazio stretto, e sarà caldo, e dopo è a disperazione. Oh.
0: Cosa seria?
1: No, dico che dopo tutto non siamo in una brutta situazione, sai?
0: Ah no?
1: Magari ti capisci, io potessimo passare anche una lunga notte d'amore, vecchia.
0: Ma cosa ti dici, senine verge?
1: Ciao!
0: Oh! Qua dentro, mieti?
1: Oh, vecchia, come una volta, oh!
0: Aiuto! Siamo bloccati! Sì, no, senti che siamo dentro dell'ascensore! Aiuta!
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Mamma mia, devo
0: dove ti torna in Dio, aspetta,
3: guarda sta qua.
0: Non ti vedi, aspetta che lo vengono avanti i macchine.
3: Guarda,
0: no?
3: Che ti ha un bel muinza, o te perché vado così adesso?
0: Non
3: ho paura in cammino.
0: Maria santa adesso. Ora se si permesso, ti vedi che non stiamo bloccati come do scritto qua in mezzo della strada.
3: E ora vattino, vatti che ti è tanto brava, ti sa tutto, muoviti, vanno.
0: Intanto senti, non siamo neanche sui strisse, va bene?
3: E come siamo sui strisse, ti pensi chi te guarda, chi ti rispetta, quello che interessa a minga di niente.
0: Ecco, visto, amiche, ti butta sotto. Sono, no, cattissima, che ti sei.
3: Dove sei adesso?
0: Vieni qua, dammi manco.
3: Che bisogna stare coioso, sta qua, sta.
0: Bisogna stare attenti, che sei un attimo, sei un attimo da sotto di una macchina.
3: Allora, sta attenta te adesso, perché che devo.
0: Maiko, aspetta! Aspetti me adesso, sta per
3: mutare. Maria Zottica, ti sei nervosa, amore?
0: Maria santa, che paura, c'è ne cassonano, perché non siamo si strisce, no? Te l'ho detto, no?
3: Questa furta buona perché mi cosa hai visto sotto. Maria, sotto la macchina mi restirato.
0: Maria, che fumana, come si venuta?
3: Ti anche ti è tua idea, no? Da venire a fare spese qua, guarda, ma hai detto la volta che andiamo a fare spese in terra ferma. Ma non voglio mica altro, Sam.
0: Perché ti ho detto c'è per il taxi, ti no? Ti voglio
3: dire, vado fuori a far risparmiare, c'è per il taxi anche.
0: Sfondro, Sam, città moderna, mi non sa neanche come chi fa, sa vivere qua in terra ferma, sa.
3: Ti scherzi?
0: Confusione,
3: siete fatti, mi dorme.
0: Ma lui dorme?
3: Lui dorme di notte, da poi sei nervosi, no?
0: Sì, lui dorme di notte, sti qua, sa, ti scherzi?
3: Un po' di odori che sei?
0: Sento sa tutta
3: mi guarda sti insuccata.
0: Io mi sento sa tutta missiata adesso, sì.
3: Credi che lasciamo mangiare qualcosa, sa.
0: Adesso ne mi un caffè e basta, perché dopo me ne sta tutto sul stomaco.
3: Scusa,
0: anche mio marito che volta mi fa. Vendiamo a casa, ve ne insieme a mostrare. Elmira, ma
3: ricordavate
0: Frisco, Elmira.
3: Ho mio cugnato, mio cugnato delle volte mi dice, signora, qua voglio portare in macchina. Ah, ti fa Frisco, vecchio. Proprio con te in macchina, un po' di guida spericolata.
0: Perché non siamo abituati a guidare noi altri,
3: non si rende conto, non si rende conto. Adesso dimmi, quando che mia figlia mi dice, mamma, questa sera vado in macchina,
0: te pare che possa stare tranquilla?
3: Non si preoccuparsi,
0: non si deve preoccuparsi.
3: Dopo ne capisce che gli altri stiamo fermando toiada, no?
0: Un attimo, questa è un attimo adesso.
3: Michael, vieni, mai! Allora, si c'è andate là! Adesso, state là! State là, aspettimi idea!
0: Guarda
3: che se ti metto male adesso, te adesso, guarda!
0: Però bisogna essere. Guarda che bisogna essere!
3: Non state muovere!
0: Dobbiamo andare decise, state!
3: Demo!
0: Ogni volta sto muovendo!
3: Maglia santa, mi gira anche la testa!
0: Demo!
3: Ho anche tutte le gambe che
0: vedo! Adesso, via!

quante vite sotto sti barbacani, sento ritornare dei discorsi lontani, perché che sei ancora sotto lo giun, è il senso vero della tradizione. Sarebbe proprio un peccato che per distrazione io assassimo andar via insieme al leon, perché de sta Venezia e ora non restaria niente né dentro e né fora. E al turista, coi guida dell'agenzia, che diria: ma cosa viene a vedere se Venezia è andata via? E se il turista fosse mi, vorrei trovare una Venezia così.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
4: No, zio, non occorre.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà la lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di

0: Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece, la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.
1: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
2: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
1: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
2: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000

famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Via burca e velo dalle scuole, non più del 30% di studenti stranieri nelle classi. Il provvedimento annunciato da Giorgia Meloni sul palco di Phoenix divide e crea dibattito. Nel decreto a breve in Consiglio dei Ministri previsto anche l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. Per il Movimento 5 Stelle è iniziata la gara tra Meloni e Vannacci a chi spara più stupidaggini. Parla di ossessione per l'ex generale da parte della Premier anche il Dem Francesco Boccia, secondo cui il menù della propaganda odierna sono i bambini stranieri. Per il capogruppo Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, invece la misura in questione è di buon senso. Dal 4 novembre 1.200.000 famiglie composte da almeno 3 persone con ISEE inferiore a 15.000 euro riceveranno l'accredito di 500 euro della carta dedicata a te, arrivata alla quarta edizione. Presentando la misura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sottolinea che non solo aiutiamo le famiglie in condizioni di criticità, ma abbiamo un ritorno per la filiera, perché i prodotti che si possono acquistare con la carta sono della filiera italiana. Vogliamo, conclude, che i soldi degli italiani tornino agli italiani. Gaetano Manfredi, presidente dell'ANCI, auspica che la carta possa essere ampliata perché ci sono tanti single e anziani soli che ne avrebbero bisogno. Sembrano allontanarsi le strade della coalizione di centrodestra e Roberto Vannacci. A rimarcare ancora una volta la distanza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un voto a Vannacci, dice la seconda carica dello Stato, è un favore a Schlein e Conte. Lui è in concorrenza con noi, a queste condizioni è impossibile un'alleanza. La Russa infine respinge le accuse di centrodestra intento a inseguire il leader di Futuro Nazionale. È lui che insegue temi che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, ma con meno demagogia. Intervenendo alla conferenza annuale di ricerca organizzata a Kiev dalle banche centrali di Ucraina e Polonia, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha evidenziato come l'intelligenza artificiale sta già trasformando l'economia globale, con gli Stati Uniti in netto vantaggio rispetto all'Europa. Per Panetta, i paesi più rapidi ad adottarla otterranno vantaggi duraturi in competitività e attrazione di capitali. Per l'Italia, un'adozione diffusa della tecnologia, spiega ancora il governatore, potrebbe

spingere la produttività del lavoro oltre un punto percentuale all'anno. Restano tuttavia incertezze nel breve periodo, dove la forte domanda di energia e risorse scarse rischia di far salire i prezzi.